0: Este verano,
1: vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio.
2: Baila. Let me see you dance.